0: Non è importante.
1: I will play Ida, I pray Lincoln 000 for 3,000 South Denver.
2: Thank you.